Oras magkabayan sa 8:02 in the morning on 101.9 FM Altavo, 96.7 FM Altavo di Uron.